un degno tributo al genio di due dei più grandi chitarristi della musica blues. Albert King e Stevie Ray Vaughan nutrivano ovviamente una reciproca ammirazione e una grande stima, ed ecco perché è nato questo capolavoro. Il brano che ho scelto per voi si chiama Matchbox Blues. Stevie Ray Vaughan e Albert King qui a Mio Blues.

0: I see you might can do something with that.
1: I hope so.
0: Yeah, take it. So, you know, fix it like you want.
2: Vi ricordo che questo è sempre Be a Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nel grande libro dei dischi dal vivo, One More Car, One More Rider, occupa una pagina speciale della vita artistica di Eric Clapton. Pubblicato nel 2002, questo doppio album live non è solo la testimonianza di un tour mondiale, ma è il ritratto in movimento di Eric Clapton, artista che nel tempo trasforma il blues in linguaggio universale e la chitarra in una voce narrante. One More Car, One More Rider rappresenta Clapton in una delle migliori sue performance live, registrato grazie anche a una band di supporto non proprio indifferente. Eric Clapton, qui a Mian Blues.

0: Thank you.
1: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Gianfranco Piria che vi sta parlando qui con la trasmissione Me and Blues. Somebody Tried to Seal Me a Bridge si può considerare una via di mezzo tra le due strade presenti in larga parte cover di blues di B.B. King, John Lee Hooker, Willie Dixon, Fats Domino e tanti altri, e quattro inediti che si inseriscono in scaletta senza dare segni di discontinuità. Per costruzione il disco è simile a Rock with the Pushers, un album che era nato nel 2017 e che miscelava cover della musica del diavolo a una manciata di nuovi brani. Anche in Somebody Tried to Seal Me a Bridge, quindi il punto di riferimento musicale, il blues, ma non mancano naturalmente sfumature rhythm and blues e soul, generi in cui Morrison è un assoluto maestro. BT and Do Free è un brano insieme al Time Hall. Qui a Me and Blues, Van Morrison e Time Hall.

Secondo la leggenda, nel gennaio del 2007 Luther e Cody Dickinson, parliamo della North Mississippi All Stars, si riunirono per una jam session di chitarra blues con il padre, il compianto e leggendario musicista e produttore Jimmy Dixon, insieme a Jimbo Matus, Charlie Nutzer-White e Ervin Young Blackheart. Suonarono insieme semplicemente ciò che gli veniva in mente e in due notti hanno registrato 21 brani di musica roots improvvisata e pura. Il volume 1 contiene le primi 10 registrazioni, mentre le restanti sono uscite in un album successivo. Qui per voi a Me and Blues, Luther e Cody Dixon and Friends a Me and Blues.

sempre Mian Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Buddy Guy si è guadagnato il titolo di padre del blues di Chicago. Non ci sono dubbi, Skin Deep ne è la dimostrazione di un capolavoro assoluto, grazie anche a un concentrato di talenti che spazia da Derek Trucks a Susan Tedeschi a Robert Randolph, fino ad arrivare a Queen Sullivan e al mitico slowhand Eric Clapton. Skin Deep è la canzone che dà il titolo all'album, qui per voi a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Robert Finlay è sicuramente una delle scoperte migliori del signor Dan Auerbach. Il settantenne musicista ceco originario della Louisiana è un raro campione di blues della vecchia scuola, ancora in attività e in perfetta forma fisica. In Arkansas ha lavorato come falegname mentre suonava il blues nei Juke Joints e cantava gospel nelle chiese della zona. A causa di una malattia che lo colpì ormai sulla sessantina e che lo rese cieco, non potendo più lavorare, decise così di dedicare la sua vita al blues. Benissimo, tutto a nostro vantaggio. Qui per voi, Robert Finlay, Me and Blues.

0: realizzato nel corso di due diverse sezioni in tre studi tra Nashville e la California del Sud con diversi turnisti di gran talento, Damage Control è composto quasi esclusivamente da inediti composti da Curtis Salgado, un disco vivace dalle atmosfere live e dalle sonorità variegate in cui l'ispirazione non cede mai grazie anche al grande mestiere. D'altronde le credenziali di Salgado sono solide e risalenti al ruolo di cantante armonicista della Robert Cray Band, poi con la Rhythm of Blues e poi una piccola parentesi come frontman della band di Carlos Santana. Questa è la bellissima The Fix Xin, Curtis Salgado.
1: Hello music lovers, it's the 21st century, but the more times change, the more the old hustle remains the same. And I've learned if it sounds too good to be true, it usually isn't good or true. I've learned to question everything and not to be a fool and believe the spin. And I watch my back because

sempre Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Little Black Flyers di Eddie Nine V è un lavoro coinvolgente che sprigiona suoni che stimolano la mente e i sensi. Brooke Mason è Eddie Nine V, un giovane del 1996 chitarrista che vive vicino ad Atlanta in Georgia. Sicuramente un predestinato, con poca storia professionale ancora da raccontare, cominciò a strimpellare la sua prima chitarra da ragazzo e col tempo, animato da una forte passione, divenne un convinto sostenitore della musica blues. Buddy Guy, Freddie King e perfino Rory Gallagher sono stati i suoi punti di riferimento. Insomma, un vero talento che canta perfettamente e suona diversi strumenti. Giovane, ma già con le idee molto chiare che ama divertirsi suonando. Qui per voi a Mia Blues, Eddie Nine V.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

Comune di Conselve con la Commissione Pari Opportunità propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e il 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

visita guidata al Duomo e al Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Music Radio.

Dennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario della sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15:30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15:30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

comune di Conselve con la commissione Pari Opportunità propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

0: sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2 numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.
1: Non ti sopporto più, davvero!

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Se ripenso alle prime sere, l'amore, il sesso, le prime cene, io non lo so cosa sia successo,

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma.

Dennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascani di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascani, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.

e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

0: Ciao! Ascoltiamo insieme cosa raccontano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Amiche e amici dell'Ariete, una telefonata inaspettata nel corso della settimana potrebbe mettervi in stato di agitazione. Qualcuno dal passato si fa nuovamente sentire dopo moltissimo tempo. Un segno di fuoco o un segno di terra desiderano incontrarvi. Da un lato questo può farvi piacere, dall'altro vi infastidisce. Le stelle suggeriscono di prendere tempo e riflettere sul da farsi. La vostra parolina magica per questa settimana è saggezza.
1: Toro.
0: I nati nel segno del toro stanno attraversando una fase piuttosto favorevole e prospera, sia in ambito sentimentale sia in ambito professionale. Vi sentite più disponibili e premurosi nei confronti del partner e per i single giungono occasioni romantiche molto travolgenti. Un incontro con un segno d'aria potrebbe stimolare la creatività lavorativa per un lavoro interessante. La parolina magica per il toro questa settimana è gratitudine.
1: Gemelli.
0: Durante questa settimana il segno dei gemelli sente il bisogno e l'esigenza di rallentare. In questi mesi vi siete spinti al massimo. Non avete mai rifiutato e detto di no alle richieste lavorative e familiari. Sempre in prima linea per soddisfare tutti e mandare avanti al meglio situazioni che vi stavano a cuore. Le stelle invitano ora a pensare a voi stessi, al riposo e a farvi coccolare come meritate. La vostra parolina magica per questa settimana è ricarica.
1: Cancro.
0: Amiche e amici del cancro, avete una grinta ed una vitalità invidiabili. Vi sentite energici, propositivi, avete voglia di fare cose e di stare con la gente, investendo al meglio il vostro tempo. Questo atteggiamento si ripercuote su chi vi sta intorno, che si sente contagiato ed ama passare dei momenti in vostra compagnia. Un segno d'acqua che vi adora sta tirando fuori il meglio di voi stessi. La parolina magica per questa settimana è conquistare.

0: Leone.
1: Una settimana favorevole per il segno del leone per quel che concerne i rapporti familiari. Il clima è sereno e rilassato e per chi ha figli potrete godere del tempo assieme, pianificare qualche viaggio o semplicemente organizzare attività coinvolgenti che vi faranno sentire molto uniti ed affiatati. Momenti preziosi ed importanti, visto che tra un impegno e l'altro si sta insieme sempre troppo poco. La vostra parolina magica per questa settimana è unione.
0: Vergine.
1: Il segno della Vergine vive un turbinio di emozioni. Tutto è iniziato come una semplice amicizia e dopo incontri, svaghi e dialoghi piacevoli, adesso vi ritrovate a pensare sempre più a quella persona, con la voglia di dichiararvi. Le stelle suggeriscono di non correre troppo e approfondire meglio la conoscenza prima di azzardare qualche gesto. Dopo le trascorse esperienze è il caso di essere prudenti. La parolina magica per il segno della Vergine questa settimana è calma.
0: Bilancia.
1: Fortuna in arrivo per il segno della Bilancia. Sarà un'occasione di riscatto in merito ad un incrocio di condizioni ed eventi che sbloccherà il flusso di abbondanza, rendendovi particolarmente felici ed anche increduli. Le vostre finanze ultimamente erano scarse e avete dovuto affrontare momenti di ristrettezza e sacrificio. Grazie a questa nuova condizione potrete rilassarvi e godere del benessere che ricercavate. La vostra parolina magica per questa settimana è gioia.
0: Scorpione.
1: I nati nel segno dello Scorpione in questo periodo sono troppo nella loro testa. Troppi ragionamenti, troppo pensare che vi appesantisce e non vi fa godere dei bei momenti. Un segno istintivo e passionale come voi non è fatto per le cose di testa, ma per le cose di cuore e anima, che sono il vostro motore più prezioso. Ascoltate la parte più profonda di voi e la vostra mente si adeguerà. La parolina magica per questa settimana per lo Scorpione è emozione.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario è noto per le sue capacità mediatiche. Avete sempre la parola giusta al momento giusto e cercate di trovare equilibrio ed equità in ogni ambito. Potreste avere a che fare con questioni familiari o amicali che necessitano della vostra presenza per alleggerire qualche conflitto o divergenza che non trovano soluzione. D'altronde, chi meglio di voi sa calarsi nei panni di Mister Aggiusta Tutto? La vostra parolina magica per questa settimana è pace.
0: Capricorno.
1: Amiche e amici del Capricorno, si prospettano giorni di profonda intesa col vostro partner. Se siete in coppia da tempo, questa è una fase dove i sentimenti diventano più intensi ed il rapporto si consolida ulteriormente. Mentre per chi si trova da poco in relazione, non ancora ben definita, potreste scoprire che nonostante tutte le vostre resistenze e sabotaggi, il rapporto sta prendendo il volo. La parolina magica per il segno del Capricorno questa settimana è piacere.
0: Acquario.
1: Per il segno dell'Acquario, pazienza. Cercate di tener duro ancora qualche attimo di attesa e se i vostri meriti in ambito professionale non sono ancora riconosciuti è solo questione di tempo. La responsabilità e l'efficienza che dimostrate nel campo lavorativo sono fondamentali per i risultati dell'azienda e potrebbe giungere da un segno di fuoco anche una proposta redditizia da valutare. La vostra parolina magica per questa settimana è bravura.
0: Pesci.
1: Nuotate liberi, amici e amiche dei pesci. Il suggerimento delle stelle per questa settimana è di lasciare andare una certa situazione frustrante e snervante. Come si dice, mollate la presa e liberatevi. Non tutto merita la vostra attenzione, non tutto merita il vostro tempo e le vostre energie. Pensate a voi stessi, alla vostra vita, agli affetti e a tutte le cose belle e positive che vi circondano. La parolina magica per il segno dei pesci questa settimana è distacco. Le stelle di Evita si concludono qui. Vi auguro una buona, magica giornata.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e il 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

0: te si dri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Mini Volley Polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: A tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Il comune di Conselve, con la commissione Pari Opportunità, propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

al campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Sera DJ.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

agisci con Selve 1 1926-2026 in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali a Gesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra. Dalle 12 alle 13 Santa Messa. Dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato. E alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

Mini Volley Polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

0: giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Comune di Conselve con la Commissione Pari Opportunità propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Dennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

baracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15:30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15:30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

0: State ascoltando Free Radio.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

Mini Volley Polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD. Lo sai.

0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e il 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

Gruppo e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

0: venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

Il comune di Conselve, con la commissione Pari Opportunità, propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340-473-5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

0: Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. La puntata di oggi è la dittatura del pannolino. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Supereroi.
1: Ascolto Spotify.
0: Sono le 9 di mattina, il mondo là fuori si sveglia, accende i computer, parla di fatturato, di borsa, di strategie, di marketing. Mentre voi avete appena negoziato per 15 minuti con un terrorista di 80 centimetri che pretendeva di fare colazione mangiando solo il cioccolato all'interno dei cereali, scartando il resto come se fosse scoria radioattiva. Benvenuti alla dittatura del pannolino, io sono il vostro host e trasmetto da un bunker protetto da cancelletti di sicurezza e tappeti gommosi.

0: Drugs.
1: Siamo i casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo, quelli che vivono in un fuso orario parallelo che va dalle 9 alle 19, dove il tempo non si misura in ore, ma in cicli di lavatrice. Dove il silenzio non è pace, ma un segnale d'allarme. Se c'è silenzio, qualcuno sta dipingendo il divano con il correttore. O sta cercando di dare da mangiare i croccantini del cane al gatto o a se stesso.

Oggi esploriamo questo regime totalitario fatto di ninna nanna ipnotiche e ricatti morali. Perché un neonato non è un ospite, è un amministratore delegato che non ha mai letto il codice etico della sua azienda.

Avete presente il film 300? Quando Leonida urla "Questa è Sparta" e butta giù nel pozzo il messaggero di Alessandro Magno. Ecco, voi provate a farlo mentre stringete un mocio in mano e un termometro dall'altra parte, cercando di capire se 37,2 è febbre o l'inizio della fine. Alzate il volume se i piccoli non stanno dormendo, altrimenti mettete le cuffie e piangete in silenzio. Questo è il pezzo che indica la nostra resistenza. L'inno alla resistenza.

tutti quei perché, perché, perché, 47 volte di fila, perché? Come in Arancia Meccanica siamo costretti a guardare Peppa Pig con le palpebre tenute aperte da mollette del bucato. Mi è capitato a tutti. Mentre urla, lo voglio nella tazza blu. E ce l'ha già in mano. Remix.

0: il fattore Brum e il pulcino.
1: Il pulcino Pio. Avete qualche neopapà in giro? Regalategli un kit di sopravvivenza, soprattutto un body per il pupo. Con le frecce, testa qui, braccia qui. E attenzione, giù, zona altamente esplosiva. Ovviamente il kit mascherina, guanti in lattice e occhiali protettivi, perché il lancio è improvviso.
2: Siete all'ascolto di Free Radio Conselve.

0: la notte. Mi suggeriscono anche i tappi per le orecchie professionali. La notte. Con su scritto in caso di emergenza perché, oppure pianto superiore ai 100 decibel. L'estate, la
1: notte, la festa. State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Il vostro speaker itinerante. Oggi vi porto una corsa tra pannolini, pappe, biberon. La disperazione assoluta dei casalinghi disperati.

0: Ti ricordi quando andavi a ballare? Andavi a ballare per cuccare. La più bella della pista. E adesso sei lì a cambiare pannolini. Perché ti sei sposato, la più bella della pista. Fatevi regalare la t-shirt Riposo del Guerriere, una maglietta stampata con una strada e dei binari sopra. Sulla schiena, voi riposate e il pupo gioca con le macchinine. Ovviamente c'è anche il primo ballo di gruppo per bambini. Dove quelle fanatiche delle madri insegnano i primi passi.
1: 2, 3, 4.
0: Tanto noi andiamo a lavorare, lasciamo al papà il pupo. Casalinghi disperati, ripetete tutte le posizioni. Questa funziona sempre. Gioca giù, Claudio Cecchetto.
1: Dormire.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione

0: muso. È una minaccia alla sua sicurezza.
1: Saluti! Superman! Ciao!
0: Vi consiglio un cane. Si fanno fare tutto i cani.

0: Questa è una canzone per far stancare i bambini. Ogni volta che DJ Francesco dice saluta il tuo capitano, il bambino corre a dare il 5 a papà. Dopo 3 balli, il bimbo crolla. E finalmente potete appoggiare la testa su quel cuscino dove c'è scritto caricamento in corso.
1: Gino, sono il capitano Gino.
0: Tra poco parliamo della pennichella delle 14:15, quando il dittatore, il piccolo dittatore, ha finalmente ceduto. Ma gli occhi saranno veramente chiusi. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

c'è il messaggio da mandare ai nonni. Emergenza, il piccolo sta demolendo casa e io sto crollando. Molla quello spritz e salvami. La risposta della nonna è: ormai ho l'olivo in bocca, non posso più guidare. Resisti, sei giovane. La nonna non cede, magari il nonno sì. Mi piacerebbe venire, ma sono rimasto bloccato con la schiena mentre zappavo l'orto. Noi ti portiamo il ghiaccio, nonno, vieni a casa. I like to move it dalla colonna sonora di Madagascar 2. Quando scappano dall'Africa. E voi non scappate perché siete su un programma veramente...

Pennichella o evasione da Alcatraz? Quel preciso momento, le 14:15, il pupo sta dormendo. Gli occhi sono chiusi e tu sei lì al centro della cameretta, immobile come una statua greca. Il respiro è sospeso. Inizia la fase di esfiltrazione tattica. Sei Tom Cruise in Mission Impossible.

Il pupo è nella culla. Tu hai provato la tecnica del peso morto, cioè hai sollevato il braccino, se vedi che cade così vuol dire che il pupo sta dormendo e lo metti giù, è il momento di agire. Come in Mission Impossible ti vedi come Tom Cruise appeso ai cavi, ma la realtà è che sei un uomo in calzini bucati che cerca di sfidare le leggi della fisica. Sì, perché per uscire da quella stanza c'è la sfida del parquet. Quel maledetto legno che per tutto il giorno è muto, ma alle 2 di pomeriggio diventa una distesa di mine antiuomo. Ogni listello ha una sua personalità, c'è quello che scricchiola come un tuono, quello che fa clac, quello che sembra urlare «Ehi, papà sta uscendo!». Qui ci vuole un'uscita da ninja, imparando i listelli che non fanno rumore. Secondo step, la maniglia. La abbassi con lentezza, quella lentezza da artificiere che taglia il filo rosso. Se scatta è finita, se ce la fai sei fuori. Sei finalmente nel corridoio, libero, sei un eroe. Con la stessa cautela vai in cucina a prenderti una birra. Ma ricorda, il frigorifero emette un segnale acustico se resta aperto per più di 10 secondi. È una guerra che non finisce mai. Ma poi se ti serve qualcosa, c'è il messaggio più bugiardo della storia, cari uomini. Quando vostra moglie vi dice: amore, ma è tutto nel primo cassetto. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Bob Sinclair. Sempre quella discoteca fumosa dove andavate a cuccare la donna più bella della pista, quella che vi manda il messaggio più bugiardo dell'umanità: amore, trovi tutto nel primo cassetto. E tu ci vai in quel primo cassetto, lo apri e cosa trovi? Una giungla di cavi Nokia del 2004, pile stilo che hanno perso l'acido, vecchie bollette pagate durante il governo Prodi. Ma di quello che cerchi tu, se esso un termometro, un ciuccio di riserva o la tachipirina, nemmeno l'ombra.

per le donne il primo cassetto non significa il primo in alto. È un test psicologico, non è un'indicazione stradale. Le donne hanno un visore termico integrato, loro vedono il ciuccio dietro le bollette. E i maschi hanno la cecità da scaffale. Se l'oggetto non è illuminato da un faro alogeno o non emette un segnale, non lo trovano. Però c'è una possibilità, un salto quantico. Esiste la possibilità che nel momento in cui tua moglie esce e chiude la porta di casa, il contenuto dei cassetti si rimescoli. Ma arriveranno prima o poi quelle 19. Quando quella ragazza che cuccavi sulla pista torna a casa. Bonnie M, Daddy Cool.

0: Ma dove finiscono i ciucci? Di solito tra lo schienale o il divano, la seduta per terra, sotto la culla dove il braccio umano non arriva, sotto le coperte. Oppure l'avete portato in frigorifero mentre prendevate lo yogurt. Vi resta sempre la nonna che sta facendo lo spritz. La nonna ha sempre un ciuccio di scorta nella borsa. Ma siccome sta bevendo, non verrà mai a portarvelo. Vi conviene portare il pupo al bar.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

0: I want you, I need you, oh God. I
1: Benson Boone.
0: Need these beautiful things that I've got.
1: Mancano finalmente 2 minuti alle famose 19. Torna la mamma. Si sente il rumore dell'auto in garage. È il momento di lanciare i giocattoli nella cesta, darsi una sciacquata alla faccia, fingere che sia andato tutto alla perfezione. Perché lei entrerà e dirà: allora com'è andata? Ma cosa avete fatto tutto il tempo? Intanto avrà notato il ciuccio disperso, la macchia di sugo sulla maglietta. È un certo disordine. Voi sorridete. Tutto sotto controllo, cara, è stato un gioco da ragazzi. E mentre lei finge di non accorgersi di nulla, i maschietti assumono quell'espressione angelica da padre dell'anno. Cosa avete fatto? Abbiamo fatto attività fisica, 40 minuti di salti sul divano. Abbiamo fatto pubbliche relazioni, messaggi ai nonni su WhatsApp. Siamo stati molto vicini a una vera connessione emotiva. Traduzione: mi è stata addosso tutto il tempo, anche quando andavo in bagno. E la macchia di sugo sul soffitto? Beh, dopo 6 mesi potrebbe essere un'installazione di arte contemporanea. E il calzino nel tostapane? Forse è meglio preparare uno spritz per la propria signora. L'alcol abbassa le tensioni.

per sentirsi meno soli. Piazza Bologna, Fiat 131, campionando Antonello Venditti, notte prima degli esami. E un'ora di viaggiando è andata, cari papà sopravvissuti. Abbiamo smascherato i nonni spritz dipendenti. Abbiamo sfidato la fisica cercando i ciucci invisibili fino al rientro della mamma. Mamma che si eleverà a giudice supremo contando i danni in salotto. Mettetevi in modalità risparmio, così vi rilassate per la prossima sfida. Vi ricordo che nessun genitore è stato fisicamente maltrattato durante questa trasmissione, ma la sanità mentale non è garantita. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, vi ricordo di scaricare l'app, seguire la nostra pagina Instagram e Facebook e scrivere su WhatsApp soprattutto al vostro speaker itinerante. E se avete finito la benzina, cercatevi su Mixcloud, c'è la trasmissione da riascoltare. Il viaggio continua, non scappate.

e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

0: gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.
1: Playing nothing but back to back hits.
2: Free Radio Conselve.
3: Free Radio Conselve. Io sono Marino e buonasera a tutti, buonasera all'ascolto di Free Radio Conselve. Sono ancora da solo oggi perché Antonio è stato trattenuto, forse arriverà un po' più tardi. Pazienza, comunque siamo qui anche questa sera, questo martedì, per proporvi sempre della buona musica e tante, come avete già sentito, tante notizie dal territorio che vi informano su tutti gli eventi che ci sono in questo nutrito, si può dire proprio così, mese di maggio. 378-0655 se volete, scusate, 378-0655-630, mancavano gli ultimi tre numeri, se volete comunicare con me o con noi, perché sicuramente più avanti ci sarà qualcun altro. E bando alle ciance, vi propongo la mia musica. B.B. King, Shake It Up and Go, un bel brano di un blues elettrico, come sa fare il grande re del blues elettrico, appunto B.B. King. E poi un classicissimo Jackson Browne con Stay.

0: sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
2: Sì, sì, sbaracco dell'usato, ma secondo me potrebbe essere un'ottima occasione per liberarsi di tutte quelle cose che non usi da tempo. Le metti da parte come se fossi un accumulatore seriale, ma non voglio arrivare a questo estremo, perché gli accumulatori seriali hanno sicuramente una patologia. Però sai com'è, c'è quel metodo, non mi ricordo come si chiama, credo sia il Kanban o una cosa del genere, che è quasi una filosofia che dice che se non usi una cosa da 28 giorni significa che non ne hai bisogno. Quindi l'hai messa da parte per un futuro che immagini, in un futuro ti possa diventare utile, ma non ti ricordi nemmeno di averla. Quindi è un'occasione questo sbaracco per sbarazzarsi appunto delle cose che hai messo da parte per un futuro che però neanche ti ricordi di avere. Almeno io la penso, scusate la voce, io la penso così, ci si può liberare un po' di posto in casa. Va bene, ok, comunque in patronato appunto lo sbaracco e si guadagna qualcosa per chi ne ha più bisogno. Musica. Bo Diddley, quel simpaticone di Bo Diddley in The Story of Bo Diddley, ha fatto un brano dove ripercorre un po', ridendo, la storia in maniera umoristica, la storia di se stesso. E poi un classico, un Van Morrison con una canzone orecchiabilissima, Brown Eyed Girl.

0: come ogni mercoledì pomeriggio.
1: Ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
0: Già sprizzando.
1: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
0: Tantissimo pattinaggio.
1: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
2: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
3: E appunto salutiamo il nostro carissimo Roberto Celon, che questa sera insieme al nostro direttore, al nostro Gianfranco, era presente al Pala Mascagni per l'evento di pattinaggio che si è concluso poco fa, appunto una delle tante manifestazioni che punteggiano questo ricco mese di maggio. Non ho nient'altro, anzi no, c'è qualcos'altro da dire, perché sempre in maggio ad Agna, il 31, c'è la decima edizione di Diversamente Fuori Strada. Si tratta di un evento dove ci si può presentare con qualsiasi mezzo, moto, quad, macchine, fuori strada. E c'è la possibilità anche di fare la prima colazione alle ore 10, alla partenza. E l'appuntamento è alle 8.30. Dove che lo sto leggendo, in piazzale Caduti di Nassiria e nel cortile della scuola primaria De Amicis di Agna. Si può prenotare il pranzo entro il 25 di maggio e poi verrà appunto dato un buono per il pranzo, costa 20 euro, poi verrà dato un buono per usufruire appunto del pranzo. In caso di maltempo poi l'iniziativa sarà proposta in una data da destinare. Comunque la decima edizione di Diversamente Fuori Strada ad Agna, piazzale Caduti di Nassiria, 31 maggio 2026 alle 8.30. Andiamo avanti con la musica. Bobby Womack, un grande artista americano, un chitarrista rhythm and blues, rock e blues, che purtroppo ci ha lasciato qualche tempo fa, con la sua Ruby Dean. E poi un gruppo indie, uno di quelli che fanno la musica, diciamo così, locale, e con originari dell'Arizona, con Pride.

agisci con Selve 1 1926-2026 in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

Ho sentito che stacchetto su Adente, non si può rimanere indifferenti davanti a questo, a questa meraviglia. È veramente uno stacchetto bellissimo che ti invita a rimanere qui ad ascoltare questa bellissima radio e questo uomo solo che questa sera deve arrangiarsi perché il buon Antonio l'ha abbandonato. Va bene, continuiamo con la buona musica e andiamo negli Stati Uniti con un classe 1936, George Guy, Buddy Guy praticamente, George Guy è il suo nome vero però chiamato Buddy, è ancora fra noi a 89 anni e ci delizierà con la sua Halligalli, che non è l'Halligalli del nostro, di quelli lì romani, non mi ricordo come si chiamano, ma Hulligulli Halligalli. Poi c'è una cosa un po' strana, un po' così, Berk and the Virtual Band, che è un progetto musicale spagnolo di un produttore che si è inventato appunto questa band virtuale con la quale propone grandi successi coverizzati, cioè li fa a modo suo, e in questo caso Billie Jean. Possiamo andare.

0: per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Siamo ancora qui e proseguiamo la serata con la musica scelta dal sottoscritto. Antonio non si è fatto vedere, è arrivato Gianfranco, sono qui in compagnia. Gianfranco si è messo alla regia, che fa anche rima, così mi solleva da un impegno, così sono più libero di dire le mie stupidaggini. A proposito, se avete qualcosa, perfetto, ecco, ho detto stupidaggine, è partito l'applauso. Non so se sia ironia o sia semplicemente una presa per i fondelli, comunque va bene così. 378-0655-630 se volete dirmi se è stato qualcosa di buono o di cattivo. Comunque, Elmore James, un altro vecchiotto del grandissimo blues americano, classe 1918, con la sua Shake Your Money Maker, rifatta più volte, anche una cover è andata a finire nella colonna sonora dei Blues Brothers. Poi Bill Haley e le sue Comets and His Comets con Rock Around the Clock, che per quelli che hanno qualche capello bianco e anche qualche pelo della barba bianco, visto che c'è qualcuno davanti a me che si gratta la barba, nella versione di James Last, il tedesco James Last, c'era una versione orchestrale che ha fatto da sigla iniziale e da sigla finale del programma Cult Alto Gradimento, appunto per chi se lo ricorda, chi ha i capelli bianchi ci ricorda questo bellissimo programma di Renzo Arbore e di Boncompagni. Quindi Elmore James e Bill Haley and His Comets.

E un saluto appunto a Mr. Joint, che sicuramente ci starà ascoltando, perché poi mi critica come al solito, il mio collega. Critiche costruttive, ci mancherebbe altro. Poi saluto Andrea, che so che ci ascolta molto spesso, specialmente al venerdì, non so se oggi sia. Poi saluto Mauro, e poi ho saputo anche che un nostro ascoltatore assiduo, un certo Gianto, ha avuto qualche problema nella giornata di oggi, perché è stato dal dentista e credo abbia saltato il pranzo. Non so se stasera abbia cenato, comunque magari faccelo sapere, oppure vieni fuori che ti rifocilliamo noi, magari con una cannuccia, una birretta, magari poi puoi tirarla su. Va bene, vado avanti perché non voglio dilungarmi, perché poi naturalmente mi attirerò gli strali del signorino con un brano di Neil Young, da uno dei due album che io ritengo un po' fuori dalla tipologia appunto di questo grandissimo artista. Una è quella quando ha fatto con i Shocking Pinks quell'album Rockabilly, e questo è un album Are You Passionate, dedicato proprio a una persona per la quale lui era assolutamente innamorato. Sono tutte canzoni d'amore, e appunto propongo questa When I Hold You In My Arms, quando ti tengo fra le mie braccia, che è veramente un brano da innamorato. Poi per restare sulla qualità, come mi ha suggerito quello che ha preso il posto di regista in questo momento, i Fun Loving Criminals con una cover bellissima di We Have All the Time in the World.

0: Selve.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia del

pezzo Long Train Running, che è stato rovinato da quella cover noiosissima che dura 7 ore e 40 minuti e non finisce mai. E invece io se fossi stato i Doobie Brothers avrei fatto causa a quello che ha fatto quell'orribile cover. Comunque ve li propongo con Listen to the Music, che è un altro brano southern rock molto bello. Poi Blue Oyster Cult invece sono nati a New York, è un gruppo heavy metal. Comunque il brano che vi propongo non è un heavy metal di quelli cattivi, Don't Fear the Reaper.

0: Joe 2.
1: Gianfranco Piria presenta Me and Blues.
2: In onda ogni martedì alle ore 23.
3: Boom, boom, boom, boom.
2: Qui su Free Radio.
4: What I'd like to know, after all of that, are you ready for the blues?
5: Yeah.
4: But tell me, are you really ready for the blues?
5: Yeah.
4: One more time.
6: Yes, are you ready for the blues? Fa sentire Gianfranco Piria. Un bellissimo programma che viene dopo il nostro, dopo il mio. Posso dire mio questa sera perché appunto sono qui da solo, quindi se ci fosse stato Antonio sarebbe stato il nostro. Adesso, dopo il mio, c'è Gianfranco Piria con una selezione di blues dal leccarsi i baffi. Adesso facciamo un po' un salto nel passato perché vi propongo un brano di Emerson, Lake and Palmer, Lucky Man, un bellissimo brano che ha fatto la storia di quel genere musicale, devo dire. E purtroppo questo gruppo non è stato, è stato messo nel dimenticatoio e mi dispiace perché ha fatto veramente veramente grandi cose. Purtroppo l'unico che è rimasto di loro è il batterista Carl Palmer, gli altri due sono scomparsi tragicamente. E vabbè, continuiamo poi con qualcosa di più tranquillo. Bonnie Tyler, che tra l'altro avevo letto in questi giorni che ha avuto anche lei qualche problemino di salute, le facciamo gli auguri, non so se ci ascolti, comunque dai, forza Bonnie Tyler con la sua It's a Heartache.

Quindi risaluto Chiara e la ringrazio per i complimenti per la musica, e adesso però facciamo un salto indietro, un bel salto indietro, perché propongo un brano che viene associato sempre ai Deep Purple, Hush, però non è loro, è un brano blues molto più vecchio, rifatto da tantissimi, ma riproposto molto bene da questo grande gruppo che prende il nome del Porpora Profondo. Poi andiamo con i Boston con Don't Look Back, titolo sul quale non sono d'accordo. Loro dicono non guardare indietro, invece per me bisogna guardare indietro per prendere le misure per il futuro. E dopo questa chicca filosofica puoi andare Gianfranco.

Don't Look Back. E invece guardiamo ancora indietro. Guardiamo indietro perché il prossimo brano dei Pink Floyd è una pietra miliare, sì, Emily Play, c'era ancora Syd Barrett se non sbaglio, un brano magari non molto radiofonico, però fa parte della discografia essenziale di questo grandissimo gruppo. A questo proposito, ma in questo momento saluto anche Gianto che si è fatto vivo. Sono contento che sia ancora fra noi, nonostante abbia avuto dei problemi dentali nella giornata di oggi, per il quale è rimasto senza cibo. Comunque, resisti fino a domani. Poi, lasciamo perdere il resto. Buffalo Springfield, quando i famosi Crosby, Stills, Nash e Young non sapevano ancora che nome dare al gruppo che poi, al supergruppo che poi avrebbero formato, e presero il Buffalo Springfield, il nome di una locomotiva, lo diedero così al gruppo. Poi c'è stata l'evoluzione che li ha portati ad essere CSNY, For What It's Worth.

tutto finito con i grandissimi Buffalo Springfield, andiamo con Chris Hynde da un concerto dal vivo nel quale si celebravano non so quanti anni di attività di Bob Dylan, un grande classico della sua band I Shall Be Released, un brano interpretato molto bene da questa grandissima cantante. Poi Chris Cornell con Healy Forgot My Broken Heart.

0: sai che come le streghe a volte arrivano.
1: Oh, si è palesato, è qui con noi.
0: A volte
1: un ectoplasma che si è materializzato. Eccolo, è lui. Dimmi che ore sono, già che ci

0: Ti è piaciuta la mia voce da intelligenza demenziale?
1: Sì, mi è piaciuta.
0: Perfetto.
1: Mi è piaciuta. Eri anche un po' più articolato di quello che sento di solito.
0: Sono le 23, 43, 46, 49 e 50.
1: Lasciate perdere, semplicemente ha dato i numeri. Se li avete scritti potete provare a giocarli, non si sa mai. Yusuf Islam, ex Cat Stevens, album Izzizzo del 1977, un brano molto particolare, Child for a Day, bambino per un giorno, ma non sarebbe male provare a diventare bambino per un giorno.
0: Oh, per sempre o niente.
1: O per sempre o niente. Sì, perché poi dici ci resteresti male a tornare a quello che sei. Hai ragione, ti do ragione Gianfranco, hai ragione. Poi andiamo con Chris Rea, Auberge.

siamo quasi alla fine, come abbiamo già detto, e torniamo al motivo per cui questo programma ha ragione di esistere, quindi qualcosa di blues. Tony Joe White, che si propone come appunto Tony Joe White, Undercover Agent of the Blues. E poi Chuck Berry con Rock and Roll, Reeling and Rockin'.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Abbiamo sforato di qualche minuto, il nostro Gianfranco Piria sicuramente non si arrabbierà, perché comunque è una persona gentile.
1: È pronto.
0: È prontissimo con il suo Me and Blues.
1: Esatto, però arriva dopo del massaggino musicale.
0: Del massaggino musicale. Va bene, qual è il massaggino musicale?
1: È quello che fai tu ogni martedì sera.
0: Ah, lo chiami massaggino.
1: Massaggino musicale.
0: Allora, vi coccolo appunto anche questa sera con un brano di J.J. Cale dall'album To Tulsa and Back, che è uno degli ultimi purtroppo. Il brano si intitola The Problem. Con quello vi salutiamo, io e Gianfranco, che non è Gianfranco Piria, Gianfranco Piria arriva dopo. Vi salutiamo, ciao. E vi diamo appuntamento a venerdì.
1: Ciao.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: And see, you might can do something with that.
1: I hope so.
0: Yeah, take it. So, you know, fix it like you want.
2: Vi ricordo che questo è sempre Be a Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nel grande libro dei dischi dal vivo, One More Car, One More Rider, occupa una pagina speciale della vita artistica di Eric Clapton. Pubblicato nel 2002, questo doppio album live non è solo la testimonianza di un tour mondiale, ma è il ritratto in movimento di Eric Clapton, artista che nel tempo trasforma il blues in linguaggio universale e la chitarra in una voce narrante. One More Car, One More Rider rappresenta Clapton in una delle migliori sue performance live, registrato grazie anche a una band di supporto non proprio indifferente. Eric Clapton, qui a Mian Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music, pow, pow.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Gianfranco Piria che vi sta parlando qui con la trasmissione Me and Blues. Somebody Tried to Steal Me a Bridge si può considerare una via di mezzo tra le due strade presenti in larga parte cover di blues di B.B. King, John Lee Hooker, Willie Dixon, Fats Domino e tanti altri, e quattro inediti che si inseriscono in scaletta senza dare segni di discontinuità. Per costruzione il disco è simile a Rock with the Pushers, un album che era nato nel 2017 e che miscelava cover della musica del diavolo a una manciata di nuovi brani. Anche in Somebody Tried to Steal My Bridge, quindi il punto di riferimento musicale, il blues, ma non mancano naturalmente sfumature rhythm and blues e soul, generi in cui Morrison è un assoluto maestro. BT and Do Free è un brano insieme al Time Hall. Qui a Me and Blues, Van Morrison e Time Hall.

Secondo la leggenda, nel gennaio del 2007 Luther e Cody Dickinson, parliamo della North Mississippi All Stars, si riunirono per una jam session di chitarra blues con il padre, il compianto e leggendario musicista e produttore Jimmy Dixon, insieme a Jimbo Matus, Charlie Nutzer-White e Ervin Young Blackheart. Suonarono insieme semplicemente ciò che gli veniva in mente e in due notti hanno registrato 21 brani di musica roots improvvisata e pura. Il volume 1 contiene le primi 10 registrazioni, mentre le restanti sono uscite in un album successivo. Qui per voi a Me and Blues, Luther e Cody Dixon and Friends a Me and Blues.

sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Buddy Guy si è guadagnato il titolo di padre del blues di Chicago. Non ci sono dubbi, Skin Deep ne è la dimostrazione di un capolavoro assoluto, grazie anche a un concentrato di talenti che spazia da Derek Trucks a Susan Tedeschi a Robert Randolph, fino ad arrivare a Quinn Sullivan e al mitico slowhand Eric Clapton. Skin Deep è la canzone che dà il titolo all'album, qui per voi a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dallo sottoscritto Gianfranco Piria. Robert Finley è sicuramente una delle scoperte migliori del signor Dan Auerbach. Il settantenne musicista ceco originario della Louisiana è un raro campione di blues della vecchia scuola, ancora in attività e in perfetta forma fisica. In Arkansas ha lavorato come falegname mentre suonava il blues nei Duke Giants e cantava gospel nelle chiese della zona. A causa di una malattia che lo colpì ormai sulla sessantina e che lo rese cieco, non potendo più lavorare, decise così di dedicare la sua vita al blues. Benissimo, tutto a nostro vantaggio. Qui per voi, Robert Finley, Me and Blues.

0: realizzato nel corso di due diverse sezioni in tre studi tra Nashville e la California del Sud con diversi turnisti di gran talento. The Magic Control è composto quasi esclusivamente da inediti composti da Curtis Salgado, un disco vivace dalle atmosfere live e dalle sonorità variegate in cui l'ispirazione non cede mai grazie anche al grande mestiere. D'altronde le credenziali di Salgado sono solide e risalenti al ruolo di cantante armonicista della Robert Cray Band, poi con la Rhythm of Blues e poi una piccola parentesi come frontman della band di Carlos Santana. Questa è la bellissima The Fix Xen, Curtis Salgado.
1: Hello music lovers, it's the 21st century, but the more times change, the more the old hustle remains the same. And I've learned if it sounds too good to be true, it usually isn't good or true. I've learned to question everything and not to be a fool and believe the spin. And I watch my back because...

è sempre Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Little Black Flyers di Eddie Nainwu è un lavoro coinvolgente che sprigiona suoni che stimolano la mente e i sensi. Brooke Mason è Eddie Nainwu, un giovane del 1996 chitarrista che vive vicino ad Atlanta in Georgia. Sicuramente un predestinato, con poca storia professionale ancora da raccontare, cominciò a strimpellare la sua prima chitarra da ragazzo e col tempo, animato da una forte passione, divenne un convinto sostenitore della musica blues. Buddy Guy, Freddie King e perfino Rory Gallagher sono stati i suoi punti di riferimento. Insomma, un vero talento che canta perfettamente e suona diversi strumenti. Giovane, ma già con le idee molto chiare che ama divertirsi suonando. Qui per voi a Mia Blues, Eddie Nainwu.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

I'm happy perché sono felice, beh, perché sono in diretta su Free Radio con Happy Hour. Buon pomeriggio amiche, buon pomeriggio amici, la voce che sentite in questo momento è la voce di Evita, felicissima di accogliervi per l'Happy Hour dalle 17 alle 19, staremo insieme anche questo venerdì barra sera, quasi sera, Giusto giusto si termina per l'orario aperitivo, quindi è sempre quella la mia funzione, quella di così portarvi, condurvi, trasportarvi verso il serale, verso l'aperitivo, quello vero e proprio. Però faremo festa anche in queste due belle ore con un bel mix di successi scelti accuratamente per voi che siete le mie star.

Tra le colonne sonore più conosciute, più divertenti e famose, questa è Grease del film omonimo con John Travolta ed Olivia Newton-John. Ad interpretarla fu Frankie Valli, però a scriverla fu Barry Gibb dei Bee Gees. È ancora tuttora una hit iconica, popolarissima, e nel 78 rimase sulla vetta della Billboard 800 per tanti.

0: Un'altra colonna sonora ricordando la serie televisiva tra le più amate di sempre, Friends, I'll Be There For You dei Rembrandts. Una song dedicata agli amici, all'amicizia, a questo valore importante, a questo valore prezioso della vita di ognuno, di tutti noi. Ed è per questo che colgo l'occasione per salutare tutti gli affezionati, tutti gli amici di Free Radio all'ascolto, in particolare gli affezionati di Happy Hour. Quindi possiamo dire che I'll Be There For You la dedico a tutti voi che siete le mie star.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

direttamente dal Quebec, in provincia del Canada. Ho sbagliato, dovevo dire da Montreal, in provincia del Quebec, che si trova in Canada, per capirci. Loro arrivano da lì, gli Arcade Fire. Nascono nel 2001, sono compagni di classe ed insieme mettono su questo gruppo indie rock, però i critici lo definiscono anche art rock, dance rock, pop barocco, insomma è un misto. E tutti i loro album sono contraddistinti da questo stile. Hanno ottenuto diverse nomination per i migliori album di musica alternative ai Grammy Award ed oggi per voi, in diretta su Free Radio ad Happy Hour, sono giunti con Everything Now.

Eh sì, più di 20 anni fa usciva l'album di debutto dei Killers, Hot Fuss, con all'interno uno dei loro singoli più potenti e popolari, Somebody Told Me, scritto da tutti e quattro i membri del gruppo e che affronta il tema dell'approccio in discoteca o nei locali pubblici. Sapete benissimo cosa intendo, insomma, tra tentativi, dubbi, gelosie, la competizione, il classico provarci nei locali, magari ti offro un drink, ti faccio i complimenti per quanto sei bella e tutte quelle situazioni inerenti che succedono all'interno delle discoteche. Qui Killers l'hanno descritto.

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio. Happy

oggi, la prima nuova entrata di oggi che porta la firma dei Foo Fighters con Of All People. Tra tutte le persone per l'album Your Favorite Toys che è uscito ad aprile. Qui si parla dello stupore, dell'incredulità di qualcuno, in questo caso del leader dei Foo Fighters, Dave Grohl, che l'ha vissuto in prima persona, quello di incontrare dopo tantissimo tempo una persona che ha avuto un vissuto difficile, disastroso. Beh, ritrovarla che ce l'ha fatta nonostante tutto, che è andata avanti ed è sopravvissuta alle tempeste, uscendone forte e resistente.

Love, l'amore facile, la bella e brava Miley Cyrus con questa song che possiamo trovare nel suo ultimo album Something Beautiful, anche se Easy Lover inizialmente era destinato a Plastic Earth, un altro album di Miley uscito diverso tempo fa e che lei aveva accantonato perché non soddisfava bene le sue aspettative. Poi, come spesso succede, le star vanno a rovistare nei cassettini, vanno a rovistare negli archivi, ed ecco che spunta Easy Lover e questa volta Miley l'ha riproposto, migliorato e più accattivante. A noi qui su Free Radio piace tantissimo e anche a voi piace tanto, lo so, lo leggo dai vostri messaggini di saluti. Saluto Fiorenzo, saluto Paola, saluto anche Alessandro, insieme sino alle 19 con l'Happy Hour di Evita.

Duran Duran ci propongono la nuova Free to Love dalle forti sonorità dance e funk, rimanendo sempre comunque fedeli allo spirito dei Duran Duran, anche con questa visione verso lo stile contemporaneo. Comunque Free to Love farà da apripista agli spettacoli live che vedremo anche in Italia. Ebbene sì, terranno dei concerti nel mese di luglio i Duran Duran a Verona, a Caserta e ad Udine, quindi da non perdere i Duran Duran in diretta su Free Radio con la nuova Free to Love.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

fa citando i Duran Duran ho accennato ai live, agli spettacoli, ai concerti. L'estate, come ogni anno, offre sempre una grande possibilità per poter vedere i nostri gruppi, le nostre band, i nostri cantanti preferiti esibirsi dal vivo. Quindi ne approfitto per dirvi, visto che sono giunti anche i Franz Ferdinand ad Happy Hour con Tears Fire, che anche loro approderanno in Italia nel mese di luglio a Napoli e ad agosto a Romano Dezzelino Vicenza, all'Ama Festival, un festival che conosco bene perché a cui ho partecipato, e anche quest'anno farò un giretto, magari proprio per vedere loro, i Franz Ferdinand.

0: me live at the Super Stop and Go, where tonight's car chase...
1: Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Wake up calling, chiamata a risveglio coi Papa Roach in diretta ad Happy Hour, nuovo potente singolo, una ballad fortissima per questa band, tra l'altro che è presente da più di 20 anni

Promise vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

Is the Giant, l'amore è gigante, anche le leggende, i Rolling Stones approdano a Happy Hour per promuovere musica nuova, nuove canzoni, per l'attesissimo nuovo album che uscirà in data presunta, perché non ci sono ancora tante indiscrezioni a riguardo. Comunque sia, sembra che la data prefissata sia il 10 luglio di quest'anno ed il titolo del nuovo album è Foreign Tongue, lingua straniera, quindi anche questa volta le pietre rotolanti, i Rolling Stones, ci stupiranno con effetti speciali.

Ecco qua Cryogen, altro nuovo singolo per le proposte nuove di Happy Hour. Questi loro sono i Muse per il nuovissimo album che uscirà il mese prossimo, uscirà a giugno, The Wall Signal. E Cryogen è dedicato ad una Ice Queen, pensate un po', una regina di ghiaccio che congela e spezza cuori per poi trasformarli in diamanti brillanti che si spargono nel cosmo. Ho intravisto anche il video ed è davvero un video molto interessante, si vede proprio questo personaggio che esplodendo emana tutta questa brillantezza, questa lucentezza con i suoi ghiacci.

E continua l'Happy Hour in diretta su Free Radio sino alle 19 insieme a De Vita. Grazie per i vostri messaggini, carissimi amici, in particolare gli amici del Portogallo, di Lisbona. Saluto Lucia, saluto Rui. In questo momento stanno lavorando e come sottofondo c'è l'Happy Hour targato Free Radio. Ciao ragazzi!

E con Bones for the Crow arrivano anche i Nickelback. Dopo 4 anni di assenza tornano con queste sonorità toste, con queste sonorità decise e gli immancabili testi pieni di profondità, pieni di riflessione, loro che sembra sempre che abbiano questa voglia di resa dei conti, di rivalsa, di riscatto, insomma è il loro mood che li contraddistingue ormai dal 1995 ai giorni nostri.

Eh sì, arrivano da Londra i Bastille con Good Grief, che qui affrontano il tema della fine di una relazione amorosa e ci mettono dentro il loro pop un po' agrodolce per dire che elaborare il dolore può portare anche ad una strana forma di felicità. Ma non lo so, non lo so, comunque sia, apprezziamo sempre le nuove leve come i Bastille.

Eccoli, Nine Inch Nails con As Alive As You Need Me To Be, brano uscito lo scorso anno, utilizzato anche per la colonna sonora del film Tron Ares con Jared Leto. Sappiamo che i Nine Inch Nails hanno alle spalle più di 30 anni di carriera e con questo piccolo capolavoro, possiamo dirlo, molto denso di emotività e sonorità toste, sonorità pazzesche, si confermano tra le migliori rock band alternative di sempre.

Insomma, insomma, amici, mi scrivete che siete giunti solo adesso ad ascoltare Happy Hour qui su Free Radio. Abbiamo ancora un po' di tempo, sino alle 19 potremo stare assieme, però non perdetevi d'animo, perché l'Happy Hour si può riascoltare in replica ben due volte, la domenica pomeriggio dalle 17 e il martedì a mezzanotte, il martedì andando al mercoledì, c'è ancora la replica di Happy Hour. Quindi se vi perdete qualcosa, ci sono le repliche.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.